mi sono il Beppo del Trentin. Ben arrivà a Sarentin col vecchio Topolin. Si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna. Tutti raccogliono, ding ding ding, Pilzen e Finferling.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora